0: ti pensi in aigula onte mi ingresca.
1: Bici?
0: No, poi ironia non sapata, io puttori pacca.